0: Rasboni.
1: Mambo vipi?
0: Mambo lwalala vipi? Eh?
1: Unapata labda
0: chanjo kuruka, unasema aje saba.